0: Ciao Luna.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia. Poi improvviso venivo dal vento.

sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.